Ina caves tu durar kire, muro ilo numa tu chukarel, debe dafte di kautu, karel mandel kiki daftu, sororaci ci sova, and